0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. È iniziata una nuova settimana. Buongiorno e buon primo lunedì di ottobre. Che i colori caldi di questo mese autunnale vi diano la carica giusta per iniziare una nuova settimana e tanti momenti felici. E queste sono le attualità. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Oggi celebriamo la giornata mondiale degli insegnanti, una giornata dedicata a tutti coloro che ogni giorno istruiscono, educano e guidano le nuove generazioni. La giornata mondiale degli insegnanti si celebra il 5 ottobre e quest'anno si ricorda in particolare il 60° anniversario dell'adozione della raccomandazione dell'UNESCO e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sullo status degli insegnanti del 1966. Il tema di quest'anno sottolinea l'importanza di proteggere e migliorare lo status della professione docente e di creare le condizioni affinché gli insegnanti possano lavorare con qualità. A tutte le maestre, i maestri, le professoresse e i professori sulle nostre isole, buona giornata mondiale degli insegnanti. Grazie per la conoscenza, la pazienza e tutto ciò che donate ogni giorno ai nostri ragazzi. Oggi inizia la settimana degli bambini, organizzata dall'associazione Društvo Naša Djeca di Lusin Piccolo, i nostri bambini. Oggi sono previsti due spettacoli teatrali per i bambini delle classi inferiori presso il cinema Vladimir Nazor. Ancora pochi giorni per Sguardi nel Tempo, Pogled di Crosvrieme. A Neresina è aperta la mostra Sguardi nel Tempo, che propone vecchie fotografie e cartoline di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushin. Le fotografie custodiscono le scene dell'antico porto, delle navi, degli edifici e della vita quotidiana di Neresine. La mostra rimarrà aperta fino al 10 ottobre a Neresine nella Galleria Ugliara Tuoric nel vecchio frantoio, dunque fino a sabato 10 ottobre. Ancora una mostra si può visitare solo due giorni, storie esemplari in scatola, Usorne Prices Conserve. Presso la Galleria Frizzi è ancora possibile visitare la mostra Storie esemplari in scatola dell'artista Slavko Krunic. Il ciclo di ritratti è legato all'ex fabbrica di lavorazione del pesce di Lusino, la popolare Fobrica, e la mostra resterà aperta solo fino a giovedì, oggi dunque e domani e mercoledì, nella Galleria Frizzi. Giovedì, Zreski Armiš. Un annuncio per giovedì: nel Museo della Posiomeno sarà presentato il libro Zreski Armiš dell'accademico Elso Kuljanić. Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto ciacavo nella parlata di San Giovanni, Stivan, accompagnata da un glossario, ovvero un vocabolario di parole arcaiche della parlata locale. La presentazione sarà arricchita anche da un programma musicale. Giovedì 8 ottobre alle ore 17.30 presso il Museo della Posiomeno. I calciatori del Lusino hanno conquistato un punto in un finale drammatico. Nella quinta giornata della prima Lega regionale a Cigale hanno pareggiato 3-3 contro il Vrbovsko. Gli ospiti erano in vantaggio per 3-1, ma il Lusino è riuscito a pareggiare. Per quanto riguarda il tennis, si è concluso il torneo internazionale Juniores G60 Lusin Grande. Il torneo inserito nel calendario juniores del ITF ha riunito ragazzi e ragazze sui campi del centro di tennis Punta. Nel tabellone principale del singolare hanno partecipato 64 giocatori e altrettante giocatrici. I giocatori di Birilli della Jadranka Turismo hanno aperto la stagione con una sconfitta nel primo turno della quarta Lega Croata Ovest, girone Fiume. In trasferta contro il Grobničan hanno perso 6-2. Molto più successo hanno avuto i giocatori amatoriali lusignani al Festival Croato dei Birilli Ricreativi. Hanno partecipato 131 persone. Le vittorie nelle competizioni individuali sono andate ai rappresentanti locali Daniela Dumencic e Ante Maric. La squadra di Lusino ha conquistato il terzo posto.
0: Previsioni del tempo.
1: Stop. Stabile e sereno con nubi sparse, vento debole da nord-est, mare poco mosso, visibilità buona, temperatura massima per oggi 24 gradi centigradi, temperatura del mare tra 21 e 23 gradi centigradi. Il sole è sorto alle 7:05 minuti e tramonterà alle 18:36, dunque le giornate sono sempre più corte. Per domani, martedì, annuvolamento anche con schiarite, vento moderato da sud-ovest, temperature in lieve aumento, poi da mercoledì cambiamento delle condizioni meteorologiche, ma di questo ne parleremo più avanti. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero come di solito. La vita è un lungo cammino dove sei maestro e sei studente, a volte insegni, a volte impari. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: Mosè.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussi in Piccolo, Radio Jadranka. Oggi è il 5 ottobre, il sole è sorto alle 7:05 e tramonterà alle 18:36. Il giorno dura oggi 11:31, la notte durerà 12:29. Oggi si festeggia la giornata mondiale degli insegnanti. Oggi è il 279esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 87 giorni alla fine dell'anno. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Maria Faustina Kowalska. Il proverbio di oggi dice: ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto. E queste sono le informazioni, le notizie locali. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Celebriamo la giornata mondiale degli insegnanti, una giornata dedicata a tutti coloro che ogni giorno istruiscono, educano e guidano le nuove generazioni. La giornata mondiale degli insegnanti si celebra il 5 ottobre e quest'anno si ricorda in particolare il 60° anniversario dell'adozione della raccomandazione dell'UNESCO e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sullo status degli insegnanti del 1966. Il tema di quest'anno sottolinea l'importanza di proteggere e migliorare lo status della professione docente e di creare le condizioni affinché gli insegnanti possano lavorare con qualità. A tutte le maestre, i maestri, le professoresse e i professori sulle nostre isole, buona giornata mondiale degli insegnanti. Grazie per la conoscenza, la pazienza e tutto ciò che donate ogni giorno ai nostri ragazzi. Inizia la settimana del bambino, una settimana ricca di programmi per bambini e giovani. A Lussi in Piccolo è in corso la settimana del bambino 2026, con numerose attività per bambini e giovani, da spettacoli e laboratori a conversazioni sul volontariato, sui diritti dei bambini e sulla partecipazione dei giovani alla vita della comunità. Il programma di quest'anno porta il messaggio: il mio cuore è pieno di felicità, il volontariato mi motiva. Oggi lunedì il programma è iniziato già in mattinata. Dalle ore 10 alle ore 13 sul piccolo palco del cinema Vladimir Nazor è andato in programma lo spettacolo Per una moneta in più, destinato ai bambini dell'asilo Zvrčak e gli alunni delle classi inferiori della scuola elementare Mario Martinolic. Nelle ore pomeridiane, già in corso dalle ore 16 alle 18 nella sala della biblioteca civica, si terrà il laboratorio Fai Volontariato. La conduttrice è Elena Bussanic, con ospiti e il laboratorio rivolto ai bambini e ai giovani. Il programma continua domani. Domani martedì il programma della settimana del bambino propone il laboratorio Progetta una soluzione per un problema nella tua comunità. Il laboratorio è condotto da Anna Nikolic ed è rivolto ai bambini e ai giovani. Si terrà dalle ore 16 alle ore 18 nella sala della biblioteca di Lussi in Piccolo. Il mercoledì prevede più attività. Mercoledì sono in programma diverse attività. Nel cinema Vladimir Nazor si terrà lo spettacolo e laboratorio Sotto pressione del teatro Tirena, prima dalle 9 alle 12 per gli alunni delle classi superiori della scuola elementare Mario Martinolic, poi dalle 12:30 alle 15:30 per gli studenti della scuola media superiore Ambros Haracic. Nello stesso giorno, dalle 16 alle 18, nella biblioteca si terrà il laboratorio Diritti e doveri dei bambini, secondo la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Conclusione dell'azione umanitaria. Il programma della settimana del bambino continua e si conclude con l'azione umanitaria Non siamo soli. La conclusione dell'azione si terrà dalle 16 alle 17 ed è organizzata dall'associazione Nostri Bambini, Društvo Naša Djeca di Lussi in Piccolo. Secondo il programma, l'evento si terrà nell'atrio della biblioteca civica di Lussi in Piccolo. L'associazione Manfrina invita nuovi membri. Se amate il ballo, il canto, le tradizioni isolane, il gruppo folcloristico Manfrina vi invita a unirvi a loro. Sono aperte le iscrizioni per nuovi membri di tutte le età e non è necessaria alcuna esperienza precedente. Dalla Manfrina fanno sapere che è sufficiente avere buona volontà e desiderio di imparare, socializzare e preservare la tradizione. I membri hanno l'opportunità di imparare balli popolari e conoscere nuove persone, ma anche di partecipare a rassegne e festival folcloristici. Le iscrizioni si terranno in due date: la prima è mercoledì 7 ottobre nel locale guardaroba del gruppo folcloristico Manfrina e la seconda venerdì 9 ottobre nel locale sotto la biblioteca civica. In entrambe le giornate gli interessati possono venire ed iscriversi dalle ore 18 alle ore 19. Quindi, se stavate pensando di avvicinarvi al folklore, questa è l'occasione per fare il primo passo. Venite, ballate con la Manfrina e diventate parte della loro famiglia folcloristica. I consiglieri comunali dei bambini nell'amministrazione cittadina. Il programma della settimana del bambino si conclude il lunedì successivo con l'incontro del Consiglio Comunale dei Bambini con la sindaca della città di Lussimpiccolo. All'incontro parteciperanno i consiglieri comunali dei bambini e la sindaca e si terrà dalle 12.30 alle 14. A Lussimpiccolo, nel municipio, lunedì 12 ottobre dalle ore 12.30. La settimana del bambino, così anche quest'anno, attraverso il gioco, laboratori, le conversazioni e la partecipazione, offre ai bambini l'opportunità di essere partecipanti attivi nella vita della loro città. Passiamo alle mostre, ancora pochi giorni per Sguardi nel Tempo, Pogle di Crosvrieme. A Neresina è stata aperta la mostra Sguardi nel Tempo, che propone vecchie fotografie e cartoline di Neresine provenienti dalla collezione privata di Ivo Rushid. Le fotografie custodiscono le scene dell'antico porto, delle navi, degli edifici e della vita quotidiana di Neresine. La mostra rimarrà aperta ancora solo fino al 10 ottobre nella Galleria Ulia Raturic nel frantoio di Neresine. Giovedì, Zreski Armish. Un annuncio per giovedì: nel Museo della Possiomeno sarà presentato il libro Zreski Armish dell'accademico Elso Kuljanić. Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto ciacavo nella parlata di San Giovanni, Stivan, accompagnata da un glossario, ovvero un vocabolario di parole arcaiche del dialetto locale. La presentazione sarà arricchita anche da un programma musicale. Nel Museo della Possiomeno, giovedì 8 ottobre alle ore 17.30. In breve, per lo sport, i calciatori del Lusino hanno conquistato un punto in un finale drammatico nella quinta giornata della prima lega regionale. A Cigale hanno pareggiato 3-3 contro Vrbovsko. Per il tennis si è concluso il torneo internazionale Juniores a Lussingrande. Il torneo, inserito nel calendario Juniores del ITF, ha riunito ragazzi e ragazzi sui campi del centro tennis Punta. I giocatori di Birilli della Jadranka Turismo hanno aperto la stagione con una sconfitta nel primo turno della quarta lega croata Ovest, girone Fiume, in trasferta contro il Grobničan, hanno perso 6-2. Molto più successo hanno avuto i giocatori amatoriali lussignani nel festival croato dei Birilli ricreativi. Hanno partecipato 131 persone e le vittorie della competizione individuale sono andate ai rappresentanti locali Daniela Dumencic e Ante Maric. Una notizia breve dall'Italia: ad Assisi ieri, per la festa di San Francesco, più di 25.000 fedeli hanno partecipato alla Santa Messa per festeggiare l'ottavo centenario di questo amatissimo santo. Almanacco del giorno: 5 ottobre. Accadde nel 1993, Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Veritate Splendor. Nel 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto anche alle donne. Tra i nati famosi: nel 1952 Gigi Sabani, attore, imitatore, conduttore televisivo e cantante italiano. Nel 1975 Kate Winslet, attrice britannica. Tra i scomparsi famosi nel 2001, Emilie Schindler, filantropa tedesca, moglie di Oskar Schindler, industriale tedesco che ha salvato centinaia di giudei nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 2011 scompare Steve Jobs, imprenditore e inventore statunitense. Almanacco musicale: nel 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Terminiamo il nostro giornale radio pomeridiano, come di solito, questa volta con due pensieri. Il primo dice così: non è forte chi è arrogante, chi si vanta, anche se nessuno gli chiede niente, chi disprezza i più deboli. Forte è chi con gentilezza e generosità si prende cura degli altri. e un altro un po' più ottimista, un bel pensiero su ottobre. Ottobre è un mese perfetto per fare progetti. C'è quella temperatura che matura ogni cosa, le vigne, i colori e i pensieri. Questo lo ha detto Fabrizio Caramagna. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, e a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Russo in Piccolo, Radio Jadranka, dalla nostra redazione italiana. Oggi è il 5 ottobre, il sole è sorto alle 7:05 minuti ed è tramontato alle 18:36 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Maria Faustina Kowalska. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Oggi celebriamo la giornata mondiale degli insegnanti, una giornata dedicata a tutti coloro che ogni giorno istruiscono, educano e guidano le nuove generazioni. La giornata mondiale degli insegnanti si celebra il 5 ottobre e quest'anno si ricorda in particolare il 60° anniversario dell'adozione della raccomandazione dell'UNESCO e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sullo status degli insegnanti del 1966. Il tema di quest'anno sottolinea l'importanza di proteggere e migliorare lo status della professione docente e di creare le condizioni affinché gli insegnanti possano lavorare con qualità. A tutte le maestre, i maestri, le professoresse e i professori, auguri da parte della nostra piccola emittente isolana. Oggi è iniziata la settimana del bambino, una settimana ricca di programmi per bambini e giovani. Questa mattina è iniziata con due spettacoli teatrali, al pomeriggio c'è stato un laboratorio, il mio cuore è pieno di felicità, il volontariato mi motiva. Nei prossimi giorni il programma sarà molto vario e continua anche domani e mercoledì, mentre in conclusione ci sarà un'azione umanitaria. E di tutto questo ne parleremo ancora più avanti nel nostro programma radiofonico. La Manfrina invita nuovi membri. Se amate il ballo, il canto, le tradizioni isolane, il gruppo folcloristico vi invita a unirvi a loro. Le iscrizioni sono aperte la prima al 7 ottobre nel locale del guardaroba del gruppo folcloristico Manfrina e la seconda venerdì 9 ottobre nel locale sotto la biblioteca civica. I consiglieri comunali dei bambini nell'amministrazione cittadina. Il programma della settimana del bambino si conclude il lunedì successivo con l'incontro del consiglio comunale dei bambini con la sindaca della città di Russo in Piccolo. All'incontro parteciperanno i consiglieri comunali dei bambini e la sindaca e si terrà dalle 12:30 alle 14:00. Almanacco del giorno 5 ottobre accadde nel 1993 Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Veritatis Splendor. Tra i nati famosi nel 1952 Gigi Sabani, attore, imitatore, conduttore televisivo e cantante italiano. Tra i scomparsi famosi nel 2001 Emilie Schindler, filantropa tedesca, moglie di Oskar Schindler, l'industriale tedesco che ha salvato centinaia di giudei nella Seconda Guerra Mondiale.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, purtroppo già un po' di annuvolamento, ma si alterneranno periodi di cielo sereno e con nubi sparse, vento moderato da sud-ovest, mare poco mosso, temperature in lieve aumento, poi da mercoledì cambiamento delle condizioni meteorologiche. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo come di solito il nostro notiziario con qualche pensiero, oggi ce ne sono due. Il primo dice così: ogni tanto impara a voltare le spalle, ma fallo con eleganza, con la stessa eleganza di chi con poca intelligenza ti ha ferito. E un altro bel pensiero su ottobre. L'autunno è talmente innamorato dei tramonti da dipingerne uno su ogni singola foglia. Da parte nostra è davvero tutto, vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: Il notiziario.

0: 92.8 Radio Loši.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.